0: balcone che guarda il giardino. Mille cose gli dici per vento, e poc'anzi può darsi di peggio. Mi dovrò sulla mia gita giù.
1: Dal balcone!
0: Vedete che lo farei?
1: In giardino?
0: Sì!
1: Cosa sei?
2: Ma dove cito?
0: Ritornato il birbone fuggito, ed un tratto di vista mosì.
1: Sì, che faccio?
0: Sotto il vini. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah!

0: O dal balcone?
1: Dal balcone?
0: In giardino?
1: In giardino!
2: Signore, signore, tutti
0: seditura, seditura! In volto il vedesti?
1: No, vedi!
3: No! Lo
1: vedi?
0: Ti ha ragione, sta zitto una volta, per tuoi soldi farmi più indulto, già che fatto una posta di acculto, sono io stesso soldato di lì, sono io stesso soldato di lì. Voi stesso,
1: chi voi stesso?

0: so tardi così, il direbbe.
1: Ragazzo,
0: tu che dici?
2: E arrivate il ragazzo,
0: cherubin! Teso punto, da si figlio cavallo qui giunto, da si figlio forse sarà.
2: Questo no, che cavallo, io lo vidi saltare di

0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, il foglio che Figaro non scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? Oh, qui non viene bene.
2: Susanna!
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: Oh, questa serva! Più che non turba me, turba noi stesso.
0: È vero.

0: Ambasciatore a Londra, il re mi dichiarò di condurme co Figaro destinato.
1: Signor, se osassi...
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi su

0: se Cherubino raggiunto a Siviglia a tal oggetto mandato Basilio.
1: Oh, cielo e Figaro, a lui non devi dir nulla, invece tua voglia andarci io me ne

e disse: va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come sul dito sera la troverai sola, si trecca il mio navio.

0: buona, or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? Ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone.
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovine, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e s'allora.

0: Bella,
1: maledetto!
0: Nell'inganna approfitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio

ha parlato? Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

senza di gruppo. Come via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

signore. Non dico niente. Un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, i muri.

0: Vi sposate verso le ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms, the future awaits you. coursesnow.com.au 1300 302 591. 1-300-302-591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Eccoci in danza, secondo me, cor mio.
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non disdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbedisti un delitto singrato a chi non ama.
5: Quel dritto non è più. Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che vostro dono illibata servo copri di questa simbolo d'onesta candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto.

chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendermi e pian felici. Marcellina si trovi.

Un folio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli essimi di razza e comune l'ardir. Ma la contessa, a chi un dubbio l'offende, e la rispetta.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: oggi vi fo che come l'altre son
1: non si può dare
0: giochiamo
1: giochiamo
0: 100 zecchini
2: e 1000 se volete
0: parola
1: parolissima
0: e un cenno un motto un gesto giurate di non far di tutto questo alle vostre

0: Per carità, Zerlina!
1: Non c'è carità per i mari tuoi!
0: Dunque, cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi!
0: Senti, carina mia!
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare e mirmi, col premio nacchi le ragazze in giuria!
0: Liberatemi, Odella, questa furia!

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai, cominci in ballo. Resto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo, ma tu di grazia metti giù quel rasoio.

0: sentite,
1: va combatte.
0: Apri,
1: io tremo.
0: Apri, dico.
1: Apri.
0: Apri, per togliermi di treco.

è un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiamo tempo, in questo istante io ti voglio

0: ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo in masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Non è solo. Ci vuol giudizio.
2: Amici.
1: Non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costoro.

0: accendi che l'em più proferir, tutta la voce ricamar nel cor mio di quell'impegno che nel mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? Ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
3: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
3: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
3: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
3: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
3: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti

0: galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia. Sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano e allora

0: maledetto!
1: Inganna, approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
0: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no?
0: Ma se fosse costei stata mia moglie!
1: Meglio andare!

parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo, taci sciocco.

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

0: Sposate vezzose ragazze, rinfrescatevi peggio vinto. Tornerete fra pescole pazze, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: Et dopo tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah già che vuoi tanto.

0: parve sorpreso ancor.
1: Come?
2: Da tua cugina.
0: Lo sceglier trovare inchiuso. Picchio. Ma pre-barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo, cerco in ogni sito ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino vedo il taglio.
2: Acco saveggio!
3: Crude stella!
4: Meglio ancora!
0: Onestissima signora!
3: Caderno, poti peggio!
0: Or capisco come va!
3: Giuseppe!

0: braccio con trasporto a quei bei lumi.
1: Ehi, ha, sei morto!
0: Oh, nomi!
1: Ehi, ha!